Odiemfa. I can't say mu bibri. Di kan Odiemfa lamentation 3:22-23 ho. Wana ya mama di enshaase.